0: siamo a Marsiglia. E anche qui sei la più bella della Francia, sei una meraviglia.
1: Campus Club, chaque semaine sur les radios Campus de France.